0: Radio Number One, le due. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
1: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number 1.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Buongiorno mondo, il meglio della combricola è qui per accompagnarvi in questo sabato mattina con le nostre clip più divertenti e i migliori successi musicali. Ma siete pronti a iniziare?
1: La combricola,
2: la combricola,
1: la combricola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend.
4: Che giorno è oggi? Cosa c'è alle 8 del lunedì nella combricola di Radio Number One?
5: Un tromboscopo!
4: Ma malissimo! Io ho già letto il mio, malissimo, un disastro cosmico. Vabbè, partiamo dall'Ariete, settimana dinamica, ma un po' altalenante. Avete tanta energia, però sarà importante canalizzarla bene, evitando decisioni impulsive. In amore si chiariscono alcune tensioni, meglio parlare con serenità. Toro, entrate in una fase più leggera. Dopo settimane intense riuscirete finalmente a respirare. Sul lavoro arrivano piccoli successi, mentre in amore torna la voglia di stabilità e coccole. Sesso, non se ne parla. Gemelli, con l'avvicinarsi del vostro periodo sentite crescere vitalità e voglia di novità. Ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo. In amore siete più comunicativi e affascinanti del solito. Ma veniamo a me. Cancro, settimana introspettiva, avete bisogno di rallentare e riflettere su alcune scelte recenti. In amore, meglio evitare drammi, cercate serenità e dialogo.
6: Le stelle vi spingono a guardare avanti, nuovi progetti prendono forma, soprattutto sul lavoro. In amore c'è più complicità, ma evitate atteggiamenti troppo dominanti. Troppo dominanti. Vergine, periodo produttivo ma impegnativo, dovrete gestire diverse responsabilità ma con ottimi risultati. In amore serve più leggerezza, non analizzate.

0: Bilancia, il mio segno. Settimana favorevole per i rapporti sociali. Ecco. Nuovi incontri e collaborazioni potrebbero rivelarsi importanti. In amore torna l'armonia.
1: Soprattutto
0: nel weekend.
1: Patrizio è l'unico che tromba.
0: Scorpione, qualche tensione da gestire, soprattutto sul lavoro. Evitate scontri diretti e puntate sulla strategia. Sembra quasi un gergo calcistico. In amore le emozioni sono forti, ma verranno gestite con estrema calma. Si spegne tutto.
2: Sagittario. Grande voglia di cambiamento, è il momento giusto per uscire dalla routine e sperimentare. In amore arrivano novità interessanti e soprattutto per chi è single. Capricorno, settimana concreta ma con qualche piccolo rallentamento. Non tutto andrà secondo i piani, ma saprete adattarvi. In amore cercate di essere più presenti, mi raccomando. Acquario, creatività in primo piano, le vostre idee possono portarvi lontano, soprattutto se condivise. In amore serve chiarezza, non lasciate spazio a equivoci. Pesci, settimana dolce e sensibile, non si trova. Avrete bisogno di circondarvi di affetto e tranquillità, non si trova. In amore cresce la complicità, mentre sul lavoro meglio non forzare i tempi.
3: Gli scombriccolati

0: vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Stavo ascoltando come sempre con grande attenzione il Focus di Pat Romano e ho scoperto dell'esistenza di questa banconota da 0 euro.
2: Caspita,
1: che
2: bella, tra che l'altro tra l'altro ambita dai collezionisti, dagli esperti di numismatica, creata da questo imprenditore francese che si chiama Richard Fail.
1: Fail,
2: bonjour.
3: Oui. Bonjour mon ami. Mon ami, che quando lo dico in veneto mi rispondono mon ami, mon ati.
2: Ma non iniziamo male.
3: Mon ami, je suis ici pour parler delle invenzioni che noi abbiamo fatto l'avant de 0 euro.
2: Sì, 0 euro.
3: Noi avevamo fatto anche d'altre robe.
2: Altre robe?
3: Altre robe.
1: Come un po' brianzò.
3: La bottiglia vuota.
2: La bottiglia vuota oltre alla banconota da 0 euro.
3: Costa un sacco. Beh. E quando stappa basta.
2: E non c'è più niente. E
3: poi
2: ne fa più
3: ici. Poi altre
2: cavolate.
3: La macchina sans le moteur.
2: Ah, la macchina senza motore, incredibile.
3: Sì, oui. Poi aveva fatto la barca senza scafo.
2: Senza scafo, certo, sì. Un'imbarcazione senza scafo, sì. Come no?
3: Poi j'avais fait l'attico senza le paviment.
2: Certo.
3: Lo vendo tutti
1: i
3: giorni.
1: Poi piano terra lo metterei.
3: No, è proprio l'ultimo piano. Infatti lo rivendo tutti i giorni. Entrano.
2: E precipitano. Mamma mia, che fantasia.
3: Ma quello più bello di tutto è il WC sans l'eau.
2: Il WC
1: senza l'acqua.
2: Senza l'acqua.
3: E di fianco non c'è il bidet.
2: No!

0: Fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo.
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
5: Era però la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One.

0: domenica.
1: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
2: Salutiamo Luca, che è un nostro ascoltatore che ci ascolta sempre, tra l'altro, dalla Sardegna. Che meraviglia!
1: Ah, che bello.
2: La Sardegna, la Sardegna.
3: La Sardegna.
2: Potessi dire delle cose, ma non posso.
1: Sì.
2: Cosa c'entra il guru adesso?
1: Sì, vai in India.
3: A volte arrivo anche all'improvviso.
2: Ah, che buona notizia!
3: Perché questa cosa che voi dite, no? Di come rilassarsi, cosa fare per stare meglio,
2: certo,
3: con se stessi.
2: Lei è un esperto.
3: Io sono esperto. E questo weekend comincerò
1: nell'ordine,
3: prenotando un ristorante, evitando la lista d'attesa. Tre stelle.
1: Caspita. Sì.
3: Poi arriverò con la mia cabriolet di lusso, perché la vita va vissuta con il tettuccio abbassato.
1: Sono d'accordo. Vippone il nostro guru, eh?
3: Sì. Le anime elevate non giudicano, prendono il privé.
1: Caspita, sì, pure certo. Il privé, certo.
3: Qualcuno cerca il silenzio. Io consiglio ostrichi e champagne.
1: Ah, te posso.
3: È una bella magnum, bella idea. Aspetta che me la segno. Magnum.
1: Segna anche un conto un pochino più gonfio, però.
3: Gonfia il conto,
1: sì.
3: Poi tre giorni vado via, faccio tre giorni a Ibiza. Non guardo conto, perché tanto quando faccio la scelta.
2: Meglio che non guardi conto a Ibiza.
3: Poi le donne belle non distraggono mai dal cammino spirituale, lo arredano.
1: Certo, il buon cammino.
3: Bravo, a proposito del cammino, bisogna tenerlo acceso magari dentro televisore e fare dieta, digiunare fino all'aperitivo. Poi dopo cosa succede? Vi aspetto, cari amici.
2: Sì, ma certo, noi non possiamo permettercelo, si guadagna bene a fare il guru comunque.
3: Alla brutto cane.
4: Gli scombriccolati

0: accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: No, Manu, la battuta di Sergio non devi capirla, è proprio pirla e basta, senza ca.
2: And the best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
0: Allora, prima di tutto ci presentiamo, siamo a Noter 54 Ultra dell'Atlanta, della Dea.
3: Venite a Noter,
0: che siamo qua con la canzone qua che si chiama Prendi il torrone, tradotto in inglese l'abbiamo fatto Tolturu.
3: Sì, Tolturu.
0: Allora, noi abbiamo sempre il nostro grande successo Noter, a Noter, che è il brano principe, lo possiamo

0: tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Perché, Pat Romano, tu devi complicare la vita alla gente?
2: Ma io non la complico, ma
1: questa riferisce a che dell'arcivescovo di Costantinopoli.
2: No, allora, siccome la risposta al gioco precedente per i giardini botanici di Villa Taranto mettevano appunto in luce questa antica capitale dell'impero bizantino Costantinopoli, mi è venuto in mente quello scioglilingua bellissimo dell'arcivescovo di Costantinopoli. Allora, che recitava così, cerco di ricordarmi. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo vi costantinopolizzasse, vi disarcivescovi costantinopolizzereste voi?
1: Bravo!
2: Eh sì, ma adesso ripetetela.
1: Ma
2: dovete ripeterla. Chi riesce
1: che ci provano non ce la faccio.
2: Chi riesce a ripeterla attraverso il 393-444-0444? A chi riuscirà, regaliamo un biglietto per assistere allo spettacolo teatrale del Balinetti.
3: Ma buongiorno
1: Balinetti,
3: buongiorno,
1: ci scusi, l'abbiamo tenuta in linea da
3: ma
1: attendere.
3: Noi siamo qui sempre, per sempre. Dopo Giorgia, mi piace aspettare questo momento e devo dire la verità che questi sciocchi e banalotti scioglilingua,
2: calma con lo sciocchi,
3: io li so a memoria, naturalmente ne ho fatta una versione mia. Come se l'arcivescovo di Milano andasse via, andreste via anche voi?
2: Ma questo è troppo semplice, non si attorciglia la lingua.
3: Non è così facile, sopra la panca sta bene, sotto nemmeno.
2: No, non ci siamo.
3: Oppure tre gatti contro tre gatti.
2: No, hai tre tigri contro tre tigri.
3: No, vedi che non lo sai dire.
2: Sì, mi imbarbolo.
3: Li vuoi quelle ciliegie?
2: Sì.
1: Li vuoi quei qui?
3: No, non li sapete dire.
2: Non
3: li sapete dire. Mi spiace, l'ignorantità è una cosa incredibile. Il teatro è ben altro. Perché se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostantinopolizzasse, vi disarcivescostantinopolizzereste voi?
2: Bravo!
3: Disgraziati.
2: Bravo!
3: Fate schifo.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Manuela, Sergio. Manuela, Sergio. Sergio,
2: Patrizio,
1: Sergio. Sergio, Manuela, noi facciamo ecco. Triangoliamo noi.
3: A proposito di
4: State calmi, questa storia delle triangolazioni vi può portare alla deriva.
3: Sì, sono d'accordo. Sono via del peccato, tu dici. Del peccato.
4: Ah, ho capito, defecato. No, devo dire la verità. Avevo capito quello che è la mano, secondo me. Aveva capito
2: sì,
4: defecato.
2: Comunque. Ho detto, chissà cosa c'entra, però.
4: Esatto, c'entra poco. Allora, in fattoria succede spesso, insomma, gli animali sono così, non è che hanno proprio la toilette.
2: Beati loro.
4: Però è brava. Però devo dire la verità, ho raccolto i desiderata dei miei animali per quanto riguarda le vacanze.
3: Le vacanze, sì.
4: Partono da un motto che mi è piaciuto tanto, perché il loro desiderio è di passare dalle stalle alle stelle.
2: Beh,
4: che è giusto. Per primo il gallo ha detto: io voglio andare di Ibiza perché vado a fare il vocalist ad aprire gli after. È il suo orario, 4-5 del mattino. Chi arriva, quelle cose lì.
3: Sì, sì,
2: Dice, sulle piume!
4: Sulle piume, brava, sulla cresta.
3: Sulla cresta dell'onda, va bene, cavolate. Sì.
4: Le pecore sognano la Scozia.
3: Perché?
4: Perché sono scozzesi, sono sempre lì, con un pastore scozzese,
3: certo.
4: Ci mettono il kilt, però è di lana, quindi hanno la solita paura che le pelino, insomma, questa roba qua, che le tose, vabbè. Il maiale ha detto solo agriturismi con la colazione inclusa vegana. Non vuol rischiare, Mentre le anatre hanno scelto Venezia, perché c'è l'acqua ma anche lo spritz.
3: Sì, ci sta.
4: È una roba che
3: allora belli, giusta.
4: Sono
3: ma...
4: proprio, hanno ragione.
2: La morte
4: è la morte sua, speriamo di no, povero bestia. Comunque, i conigli ad Amsterdam.
3: Perché il coniglio ad Amsterdam?
4: Io non lo so, sì. Però nessuno ha capito bene perché. Però ce n'era uno che io ho notato che loro sono sempre veloci. Uno mi ha detto. Ad Amsterdam.
3: Ok,
4: va bene. Ad Amsterdam.
3: Da noi
4: sono le galene e il coniglio fa figa.
3: No, vabbè, capito.
4: Però
3: sì.
4: L'animale che mi ha dato più soddisfazione è il toro.
3: Toro,
2: dove vuole andare?
4: A Pamplona.
3: Ah, pensavo la Roma.
4: A Pamplona, perché me l'ha detto, lui è romano, fa me voglio divertire.
5: Gli scombriccolati.

0: restate con noi, perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno

0: facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ma fatti romano
1: anch'io, è vero,
0: ieri deve avere fatto ciaggi.
2: Cosa devo fare? Cosa ho fatto?
0: Ciaggi. Ciaggi? Ciaggi? Bene?
2: Ciaggi? Ho fatto ciaggi ieri.
0: Hai fatto le celle, quaccio?
2: Sì, ho fatto. Quindi le tre,
0: fatto
2: tre, ciaggi, tre e mezza, sì.
0: Hai fatto ciaggi, okay. Hai fatto tardi, okay. Allora, quando c'è movimento di ciaggi, sì, bisogna risvegliare il muschio.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: tu
2: sì,
0: c'hai, okay, i muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Sì, esatto, sì. Tienili per esempio di Natale. Ma... pronto? Con la base di Pilates di Canaris.
2: Sì,
1: sei pronti?
0: Okay, vai, sei pronti, devi muovere i gluti, i gluti.
2: Sì, gluti.
3: Vai, Patrizio.
0: Stringi i gluti, apri i gluti.
2: C'ho il glutine mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8, are you ready? Up and down, ok?

0: controlli così? Stai fermo di plank, ancora 10 secondi, 5 secondi, ancora fermo, ancora fermo.
1: Aia. Male,
0: gli hanno rotto il plank.
2: Gli scombriccolati

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Fastidio
3: essere intercettati così nei corridoi della radio, che fastidio!
2: Per iniziare la giornata di oggi, capito? Veramente colleghi serpenti proprio, Clarice, quando si
0: brava,
2: dice.
0: Brava.
2: Vabbè, insomma, andatevi a vedere il video e poi capirete per quale motivo presto rimarremo in due in questo programma. Allora, ancora buongiorno, ci vendicheremo, Fatta, ci vendicheremo. Nel frattempo i primi della classe, abbiamo la sigla, il piacere.
3: Oggi,
0: in una fulgida giornata di sole, arrivano i primi della classe!
4: Quelli che si svegliano molto molto presto e pensano sempre a noi, grazie!
5: Ragazzacci, buongiorno, ciao Pat, Sergio, ciao Manu! Allora il Pat mi fa spettacolare.
3: Ma no!
5: Pat, non me lo sarei mai aspettato,
3: spettacolare
5: con i colleghi, che fastidio.
3: Ciao ragazzi,
5: un abbraccio. Ciao.
3: Sì, Andrea Ferrari sempre con la sua telecamerina pronta in modo.
5: Ti maledico.
6: Buongiorno tre moschettieri, tutto bene, tutto a posto? Sì, dai. Oggi è giovedì. E oggi si va a Livigno, manutenzione mezzi, almeno che il tempo non è freddo. Ciao Agos da Sondrio, buona giornata, squilibrati. Ciao.
3: I gatti riposano, i gatti delle nevi.
2: Cornuto all'asino. Cioè, nel senso, squilibrati noi, perché tu invece tutto bene, Agos, tutto benissimo. C'è una poesia, sentite.
7: Al bar a bere al bar. Il barista mi guarda con sguardo un po' fiero. Vuoi l'infinito o un altro bicchiere?
2: Bicchiero.
7: Io già filosofo senza troppa virtù, porta qualcosa che pensi tu. A bere al bar a bere. Le parole mi scappano come un bicchiere. La testa leggera, il mondo più lento. Mi sento un poeta ma senza talento. A bere al bar a bere. Uscendo convinto di essere un genio, abbraccio un lampione come fosse un premio. L'infinito, l'ho capito davvero, stava nel bar e nel mio bicchiere.
2: Bicchiero. C'è stato un momento che ho tremato, ragazzi, perché a bere fa rima anche con sedere. Sì, e ho detto prima o poi il sedere lo infilo da qualche parte.
3: Non lo ha infilato, non lo ha infilato.
0: Non bisogna infilare il sedere.
2: No, ha infilato il bicchiere. Bene.
8: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: con gli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
0: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
0: Arieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
0: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
0: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
2: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Allora, io seguo un profilo sui social molto divertente dove c'è un ragazzo che ha un occhio molto molto attento e che sgama praticamente tutti i grandi errori che ci sono nei film, errori di sequenze, no? Okay. E Il Diavolo Veste Prada 2 inizia proprio con un errore di sequenza. Allora, il film inizia, non ci sono spoiler in quello che sto per dirvi, inizia solo con lei, Anne Hathaway si chiama,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Che va, esce di casa per andare al lavoro ed entra in una bakery e si prende un bagel?
1: Beagle.
2: Beagle è un'altra cosa, soprattutto in Veneto.
0: Si prende quel panino lì, sì. E si prende quel panino lì e poi a un certo punto fa un pezzo di strada sempre con questo beagle.
2: No, beagle, no, beagle, ancora.
0: Sempre con questo panino in mano. Poi a un certo punto scende dalle scale della metropolitana e il panino non c'è più. E uno dice: se lo sarà bagnato? No, perché quando arriva sotto la metropolitana il panino c'è un'altra volta.
2: Torna il beagle.
0: Il beagle
1: è una roba che va e viene.
0: E quindi c'è questo mistero del beagle che appunto appare sciubare nelle prime scene di Diavolo Veste Prada.
2: Non è un errore da poco, comunque, scusate.
0: Adesso io non ho qua.
3: Buongiorno dal vostro massimo mistero. Cosa può essere successo nel Diavolo Veste Prada 2?
0: Al beagle.
3: E al beagle, cosa gli è successo giù per le scale? Quando c'è il beagle
2: che rotola giù dalle scale,
3: cosa fa Anne Hathaway? Perché prende il beagle in una bakery?
2: Ma non lo so.
3: Vai a prenderlo da un'altra
2: parte. Deve
3: richiedere
2: la regista.
3: E si va al canile a prendere il beagle.
2: No, sì, quello
3: lo adotti, adotta. Che fine ha fatto? Dove è? È un mistero?
2: Sì.
3: Sono Massimo Mistero. E io ti dirò dove è finito il beagle.
2: Va bene.
0: Finito il beagle.
3: Chiamatemi 393-444-0444. Il massimo mistero è qui per voi. Vogliamo sapere. E voi il beagle,
2: sì,
3: dove lo perdete?
2: Mi sembra più chi l'ha visto.
4: Gli scombriccolati.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Chi c'è?
3: Urca. È lui.
2: Devo intervenire per
3: buongiorno,
2: forza.
3: Buongiorno Crepè.
2: Continuate a parlare dell'esigenza individuale, dove vai, dove vorresti, ma nessuno dice la verità profonda. Vorremmo Bali, faremo la coda in tangenziale.
4: Non ho capito.
3: Bali vecchia.
2: Vorremmo leggere libri, guarderemo il menù per due ore in pizzeria.
3: Sì,
2: queste sono le cose. Vorremmo perderci nel mondo, ci perderemo al casello perché sbaglieremo, finiremo nel telepass e dobbiamo fare la retro che non si può fare. Quella è la verità.
3: Anche perché c'è la cola dietro, quindi
2: esatto. Vorremmo mangiare leggero, ma alle 23 diremo due fritti, grazie. Queste sono le cose. Vorremmo tramonti romantici, avremo scottature asimmetriche. La vita dell'estate sarà questa, non dove ma come. Perché vi dico la verità: la verità è che non andiamo in vacanza per riposare, andiamo per lamentarci in un altro posto. Questa è la verità per molti,
4: certo.
2: Ma non per tutti.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Torniamo a bomba sugli Sherpa, Pat. Che
2: sì, no, perché c'è questo uomo dell'Everest che si chiama Kamirita Sherpa, che va insieme in cima alla montagna più alta del mondo con l'Akpa Sherpa. Allora ho detto, ma come mai si chiamano tutti Sherpa, hanno questo cognome, si chiamano Sherpa anche coloro che accompagnano i clienti in alta montagna? Allora, è molto semplice, il termine Sherpa non è tecnicamente un cognome in Nepal, ma è il nome di un'etnia originaria delle montagne del Nepal orientale. C'è una sorta di denominazione di origine controllata.
1: Cioè fanno le guide alpine praticamente.
2: Sì,
1: questi
2: però
1: qua.
2: Sherpa arrivano proprio da quella zona del Nepal, cioè indicano una zona geografica. Hai capito? Ecco,
1: ma anche in politica ci sono gli Sherpa, che
2: sì,
1: non so cosa
2: ma ce ne sono tanti, ma anche in Emilia Romagna ci sono gli Sherpa.
3: Allora, prima di tutto mi fa tanto piacere che essere stato nominato qui in queste storie.
2: Sì, buongiorno.
3: Che è molto
2: buongiorno.
3: Bello. Sono io, il Carmelino. Carmelino sì, Sherpa.
2: Ma anche lei Sherpa, ma perché?
3: Sì, allora,
2: ma lei non è originario del Nepal orientale, scusi.
3: Allora, dire che sei dello Sherpa è come dire che sei di Riccione.
2: Ma sì,
3: della zona, no?
2: È vero, quella roba.
3: Allora,
2: lì, sì.
3: Io sono io e te sei te, ma io sono qui da tanti anni, è dal 92 che ho cominciato ad andare su e giù per l'Everest.
2: Ma la smetta, sì? Al limite sarà andato a Sestola, dai.
3: No,
2: su.
3: No, lì ci va un altro. Ciao a tutti, il vostro Beppe Tomba. Sono qui a Sestola, faccio sempre le stesse cose. E allora quello che vi voglio dire, che è una cosa molto bella, e sono io, sono 32 volte che sono salito.
2: Sì,
3: allora, perché mi chiamano Sherpa? Perché siccome fa un po' freddo, porto sempre sulla Sherpa.
2: Ma la smetta,
3: l'unico vero problema è quando porto la roba, c'ho un vizio che mi è rimasto dai tempi del mare.
2: Ci racconti,
3: ci dica,
2: su.
3: C'è nello zaino, ci sono dentro le coperte, la tenda per il campo base 1, ma c'ho sempre una sdraia.
2: Un'ombrellona
3: e soprattutto due le tiny.
2: Sì.
3: È anche un po' di
4: c'è,
3: esatto, perché altrimenti in Nepal non capisco.
2: Zaino capiente.
3: Zaino capiente me l'ha dato Eita Beta.
2: Sì,
3: me l'ha dato Eita Beta, sì. E soprattutto 4 quintali di sabbia per fare i castelli a 8000 metri.
2: Te pareva.
4: Giustamente. Che meraviglia,
3: vi
4: che meraviglia.
3: Aspettano, eh?
4: Ma grazie, ma arriviamo, anche noi.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Siamo sicuri di voler virare sul bardotto? Voi siete sicuri al
2: 100%? Non è un virare, è una curiosità che volevamo divulgare. Sì, possiamo?
1: Sì, certo. Diteci tutto sul bardotto.
3: Allora, eravamo di là davanti alla macchinetta del caffè e mi è venuta proprio spontanea questa interazione col Melegari, no? Il noto operatore zootecnico della provincia di Parma. E il bardotto.
1: Cos'è?
3: È l'incrocio di quali bestie? E la domanda l'opposta proprio.
2: Allora,
3: al Melegari.
2: È una roba abbastanza particolare. Il bardotto è figlio dell'asina,
3: sì,
2: giusto? Che si accoppia col cavallo.
3: Sì. Ecco, ok.
2: Mentre
3: il mulo
2: è la cavalla che si accoppia con l'asino.
3: Con l'asino,
2: sono
3: esattamente.
2: Invertite le sessualità dei partner.
3: Ok. Ma la domanda sorge spontanea.
2: Sì.
3: Se c'è una mucca,
2: sì,
3: che si accoppia con un cavallo.
2: Che animale viene fuori?
3: Che cosa viene fuori?
2: Orazio e Clarabella di Walt Disney.
4: Gli scombriccolati del

0: scattare una foto.
1: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
2: Gli scombriccolati del weekend.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti, con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
12: Buongiorno, buongiorno! Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
13: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Radio Number One Notizie.
5: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa del

0: Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
1: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il verdetto del play-out che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Staccate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Vedo Sergio convinto proprio di quello che sto dicendo.
1: Bello, beautiful day.
0: Sentiamo!
2: Scombricolatini, pipistrellini, ciao, qui è il vostro vichingo padano che vi vuole salutare e dire buon weekend a tutti.
0: Ciao.
2: Segno di battaglia dei

0: vichinghi.
1: Madonna mia, mi le orecchie, davvero. Ti fa partire le orecchie.
2: E tra l'altro eravamo soltanto a metà messaggio, mi immagino l'altra metà che cosa riservava, eh?
1: Beh,
2: meglio
1: per Patrizio, mannaggia a te.
3: Sai, ragazzi, questa scusa, mi invitate? Perché guardate, io sono astemia, ma questa volta mi ubriaco con voi. Troppo simpatici siete.
1: A me mette di buon umore la Piera, mi mette di buon umore perché ride sempre. La cosa più rilassante che ho provato è stare vicino a un ruscello, sdraiato, con gli occhi chiusi, a sentire solo l'acqua che scende in mezzo ai sassi. Se non ti addormenti è bellissimo. Lui è Renzo, quello che si addormenta in mezzo ai sassi.
4: Si addormenta in mezzo ai sassi e poi arriva la piena.
1: Arriva la piena da destra e il vichingo padano da sinistra.
2: La piena o la piena?
4: Tutti la piena. La piena che la piena.
1: Ah, la piena.
2: La piena, tra l'altro.
1: Avevo capito la piena. Arriva la piena che ride come una pazza. L'altro che grida e finito.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola. Gli scombriccolati

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Allora, torniamo a bomba sull'attualità. Ho visto, ma non sei andato a festeggiare, Sergio, la tua squadra, i festeggiamenti in Duomo? Ho visto tutto un sacco di gente. Quante gente c'è?
2: 350.000, 400.000, attenzione. No. È un grande festeggiamento.
1: E tu non sei andato a festeggiare la tua...
0: No, perché ho detto, perché? Creo più traffico, sai, un personaggio famoso come me.
1: No, giusto, poi ti riconoscono magari, sì, poi ti chiedono gli autografi, sì, ti distraggono dalla mission. Giusto.
3: Oh, mia bella.
2: Buongiorno, ma è Marta tutto piano, la segretaria personale del particolare di Beppe Sala, sindaco di Milano.
0: Ah, che giornata ieri, abbiamo dovuto organizzare tutta una roba incredibile, 400.000 persone, sì, tifosi come il Beppe.
2: Beppe, grande tifoso dell'Inter. Beppe
0: sì.
2: E lei Marta che squadra tiene?
0: L'Alcione. La seconda squadra di Milano, l'Alcione.
2: No, ferma lì. Cosa? È la terza squadra di Milano. Milita in Serie C, sì, è la terza squadra di Milano.
0: L'Alcione, sì.
2: No, ce ne sono altre due prima.
0: No.
2: Sì, c'è l'Inter e il Milan. Chi? E poi c'è l'Alcione che sta facendo molto bene in Serie C.
0: C'è l'Alcione e quell'altra. Comunque, devo dire la verità: che abbiamo studiato quattro piani selezionati già quando non era ancora stabilito che vincesse l'Inter. Abbiamo preparato un po' così. E allora sono quattro piani, perché 400.000 persone sono tante.
2: E poi lei è tutto piano, ci
0: esatto. Allora ce n'era uno che serviva per poter permettere al pullman di muoversi in libertà nonostante il pubblico e i tifosi, che si chiamava Gira Milano.
2: Vabbè, sorvogliamo.
0: Sì. Poi ne abbiamo fatto un altro perché forse volevano fare un altro giro. E lì l'avevamo studiato, poi abbiamo deciso di no perché ho fatto un po' tardi. Si chiamava Ripassa Milano. Che era un altro piano interessante.
2: Poi il piano C.
0: Poi c'era il piano C, era molto, molto particolare perché per evitare, sai, i botti fumogeni, cose che possono dare fastidio, energia sì, ma violenza no. Ed è. Si chiamava Festeggia Milano.
2: Sì, va bene, bello.
0: Ma soprattutto a un certo punto c'era questo desiderio di trovare un modo assoluto, totale, per garantire il successo alla manifestazione.
2: Che c'è stato,
0: ho guardato il Beppe e ho detto: facciamolo, chiamiamolo così.
2: No.
0: Guardami negli occhi, Beppe. Festeggia Milano.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana, il primo con un assaggio di piena estate sul centro-nord Italia, grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Non solo il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato, cieli difatti sereni o poco nuvolosi, ma anche un clima caldo di piena estate, con temperature massime in diverse zone del nord e delle regioni centrali tirreniche, prossime ai 29-31 gradi. I valori diurni più elevati sono soprattutto nelle zone interne di pianura, mentre lungo le coste il clima risulta un po' più fresco. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Allora, è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore, sì, che non sappiamo come si chiama, però vabbè, e chiede, con tutto questo caldo, no, che ci ha descritto Patrizio! Sì, nelle meteo, sì, cosa fa Juan?
2: Fenomeno.
1: Chiediamoglielo.
3: Allora, com'è quella storia lì che volevi dire?
0: No, allora, all'interno della maglia dell'Atalanta c'è uno slogan, sì, che recita: la maglia sudata sempre, ok? E quindi bisogna sudarsele le cose.
1: E quindi cosa c'entra la maglia dell'Atalanta con la gomma piuma di Juan?
0: No, perché col caldo immagino che sudi anche Juan.
3: Lo so, io però ho due metodi che usiamo anche quando vado in Canaria dalla mano.
0: Ah, vai a trovarla.
3: Sì, vado spesso, ci troviamo un po' così.
0: Poi in modo pruriginoso.
1: Ha una fantasia proprio galoppante.
3: Vado a cavallo.
0: Tirati sulla cerniera della schiena, per favore.
3: Allora, okay, mi metto lì in salotto, caro amico, e metto questa musica prima.
4: Jingle bell, jingle bell,
1: bella, jingle bell.
3: E subito mi sembra di avere un po' più fresco. Certo. Poi bevo il prosecco.
0: Ah, caspita.
3: Bevo l'Aperol, tolgo, sì, la gomma piuma e metto il ghiaccio. Divento uno spritz e per 4-5 ore sei a posto. L'importante è crederci.
1: Vedi il potere della mente. Bravo, Juan. Grazie. Bravo.
3: Quando ci vediamo?
1: Mai.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Riparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno a tutti quanti, la canzone che racconta la vita, le vite raccontate dalle canzoni, e chi meglio di me. Buongiorno a tutti quanti dal Bondechi, direttamente da Abbey Road, il nostro studio di registrazione che è in un box, perché tutti i migliori hanno iniziato da lì. Noi ci troviamo a Poggi Bonzi, là a Montecatini del futuro. E devo dire la verità, ho degli amici che spesso girano e mi hanno mandato delle foto da Poggi Bonzi, e mi dicono anche loro che è la Montecatini del
2: certo,
1: futuro.
2: Certo, chi non lo dice?
3: Ormai girano il mondo, arrivano fino a
1: esatto, esatto. Comunque noi con le nostre canzoni, i nostri pezzi sono tutti lindi, puliti, che raccontano storie
3: indie.
1: Vabbè, ma c'è sempre un momento, c'è un momento dove la musica cambia spesso, e allora oggi abbiamo preso un cantante nuovo, lui si chiama Geppo Geppetto.
2: Geppetto
1: fa il falegname, lui è di Collodi e ha fatto una rivisitazione di un classico sempre lì di Collodi,
2: Geppo
1: Geppetto.
2: Va bene, okay.
1: È una canzone molto dolce basata sul ritmo della bossa nuova.
2: Ve
1: la farei sentire,
2: vado? Vai,
3: sentiamo. Geppo Geppetto.

0: poesia, questa è poesia, questa è poetica, questa è l'ermeneutica della musica. Non so che cazzo vuol dire ermeneutica, ma mi pareva bello, no?
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: In arrivo sugli Scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lasciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Buenos días! Questa è la combriccola di Radio Nanto. Oh, mamma mia!
1: Sì, arriva lui! Allora, CEO della Pippo Movie. Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti voi, e per me è sempre un piacere poter contribuire alla soddisfazione del cliente. Sì, soprattutto certo. Chi fa delle richieste molto avanzate.
1: Posso dire una cosa? Sì. Sei meno impastato del solito.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Come
2: sì.
3: Mai?
2: Sì.
1: Hai fatto un fine settimana in cui ti sei redento?
2: Sì,
1: Ti sei redento?
2: No, non mi redento. Ah. Non mi redento perché ciao, Alfio della Pippo Movie. Siamo qua per poter progredire all'interno del processo scientifico che dei radicali liberi e anche di quelle che.
0: Vabbè, si è un po' perso, diciamo. Che prodotti abbiamo per mantenerci giovani?
2: Abbiamo questi tre prodotti. Uno è il Tifaben.
1: Il Tifaben, ma che è milanese? Il farmaco
2: il Tifaben è una pomata che si mette sul panetto.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Sì, come la Nutella, sì, no? Sì, certo, sul panetto certo. Con Nutella, certo.
1: Ti fa ben con la
2: perché non volevo dire cioccolato.
1: A me piace il cioccolato.
2: Stai zitto. Non volevo dire il cioccolato. Poi esatto. Abbiamo una tisana che è proprio una roba
1: super, sì.
0: Ah, guarda.
1: Dove vai? Dove vai? No, torna davanti al microfono.
0: Torni qui, per favore.
2: Questa tisana c'è Melissa e Maria Giovanna.
1: Sì, le conosco.
2: Che sono le nostre addette alle preparazioni galeniche. Che si mettono lì poi.
1: Galenizzano, certo. Galenizzano.
0: Poi uno torna giù, la beve la sera, la mattina si sveglia.
2: La mattina si sveglia. Ma
1: più la bevi, più ti tira su.
2: Soprattutto abbiamo scoperto, grazie. Poi sono ancora. Ok. Abbiamo scoperto, grazie a degli scienziati che ne parlano nel Massachusetts. Che dormire ringiovanisce.
0: Certo,
2: è tutta vita avanzata, capisci? Ah. E allora abbiamo fatto il Dormitranco.
0: Dormitranco,
2: una dose dormi 6 mesi. Se ti prendono quando ce l'hai, 6 anni.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle, il meglio della Combriccola. Vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify!

iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli

0: Porte aperte sabato e domenica.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Buongiorno, un minuto dopo le 10, questa è Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one.

0: passando velocemente. 393-444-0444 è il numero per farci sapere tutto quello che farete in questo sabato 23 di maggio, se siete tra quelle persone che si sono appena svegliate oppure tra quelli che, ahimè, sono svegli da molto molto molto presto, le 6, le 5, addirittura le 4. Che fastidio.
1: The Weeknd.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

appunto, io avevo detto, ma so che arriveranno tanti messaggi così. Buongiorno Virginia, oggi giornata di relax, vedi? Anche sicuramente grazie alla musica di Number One.

per periodi in realtà anche più lunghi tra di loro si ritrovano a parlare da sole, no? Magari lo facciamo mentre siamo lì presi dal lavoro oppure presi dalle pulizie. Fatto sta che se parlate da soli, ragazzi, non siete pazzi, quindi già sospiro di sollievo, possiamo tirarlo, perché appunto è la psicologia a confermare che oggi sempre più persone riescono a dialogare con se stesse ed è un comportamento assolutamente normale, in molti casi porta persino dei benefici per quanto riguarda la psiche, quindi tranquilli, sereni, se in questo momento state parlando con le vostre chiavi che avete in mano, è tutto normale. Dite anche a loro di ascoltare Miles Smith. Ciao.

0: Number one.
1: Se tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: quando sono incazzato. Sì, parlo effettivamente da solo, lo devo ammettere. Ciao e grazie per la compagnia.
1: È assolutamente normale, a maggior ragione appunto quando magari siamo un po' neri verso altre persone, può capitare. Non parlate troppo da soli in questo frangente, ma ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità, anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: tardi, buon viaggio.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

cosa mettere 3 ore davanti all'armadio a piangere disperatamente, a dire non ho nulla, non ho nulla, non ho nulla, e a parlare con i miei vestiti della serie: secondo te dovrei indossare questa maglia oppure questo vestito? Quindi ragazzi, è così per tutti.

0: Easy to Fall in Love, Olivia Dean, riascoltata insieme su Radio Number One. Ci risentiamo tra pochissimo, pronti per tornare nel 1999 con un disco che vi farà ballare.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Pikachu Loco Loco ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Noi ritorneremo tra pochissimo. Voi state lì, giusto?
1: Weekend number one.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
15: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
16: Ma buongiorno, un minuto e saranno le 11 qua su Radio Number One. Ascoltiamo le news.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Radio Number One Notizie.
20: Formula 1, Gran Premio del Canada alle 18, la sprint, prima fila Mercedes, Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche della gara lunga che si corre domani allo stesso orario. Calcio dopo l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, l'ultima di Serie A, prosegue con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, Torino-Juventus-Milan-Cagliari-Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei playout di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto lo stesso punteggio al ritorno. I bolzanini sono salvi grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi 133.

0: Amo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
1: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

Pugliese, Serena Brancale, Levanti Deglia, improvvisamente quella voglia di ballare un tango, che poi magari non c'entra nulla, però io me lo sono immaginato così in questo momento. 11:04 insieme con me Virginia fino alle 2 come sempre durante il weekend, sabato e domenica, anche con i vostri messaggi al 393-444-0444. In realtà ci siamo già un pochino confessati, nel senso che abbiamo raccontato di tutte quelle volte o situazioni in cui ci ritroviamo a parlare da solo. Salva anche tu oggi una persona che parla da sola. Abbiamo cercato di normalizzare questo, che ormai appunto la scienza lo dice, è del tutto normale, fa bene alla psiche,

stanchi, non riuscite nemmeno a scegliere che cosa mangiare, non siete pigri, ok? Quindi anche in questo caso sospiro di sollievo, è perché non siete fatti per prendere

scegliere che cosa mangiare, devo dire che a me capita spessissimo, magari il frigorifero pieno e mi sembra di non avere mai nulla, no? E quindi cerchi di dire no vabbè non ho fame, no vabbè di qua di là di su di giù, alla fine pasticci. Ma detto ciò, fatto sta che se avete un po' questa sensazione, non siete pigri, è che non riuscite a prendere così tante decisioni nel corso della giornata, ed è verissimo, perché noi prendiamo decisioni da quando apriamo gli occhi fino a poi appunto quando andiamo a dormire e dobbiamo richiuderli. È in realtà uno dei fenomeni più studiati, più attuali in psicologia proprio in questi ultimi anni, e il concetto è molto semplice, perché la capacità di prendere decisioni funziona un po' come un muscolo, ok? Immaginatevelo così: più lo usi nel

0: prima di fermarci per un istante, ci sono dei giornalisti che hanno delle cose da dirci. Sentiamo.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. 800-239-182.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre, sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

le decisioni, arriviamo a sera che non siamo più in grado neanche di distinguere, ma preferisco il pigiama con le maniche lunghe oppure il pigiama quello con le maniche corte. Il problema è che sicuramente viviamo in un'epoca in cui il numero di decisioni quotidiane tra di loro, social, acquisti online, relazioni, organizzazione della vita appunto, ha

0: indecisi, siete semplicemente umani in un mondo che vi chiede di decidere troppo, troppo spesso, ma soprattutto troppo in fretta. Vedi, questa consapevolezza del sabato mattina.
1: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

giorno, decisioni, arriva sera e non è in grado di fare nient'altro. Chi scrive però? Se è un muscolo, se non lo usi, purtroppo si atrofizza e mi sembra che si sia atrofizzato a tanti là fuori. E ragazzi, mi sa che qui Mauro ha lanciato una bella frecciatina, eh? Ma ti dirò, anch'io la penso così. The Way We Touch, subito ragazzi.

0: Number One, prima di ritornare indietro nel tempo per l'esattezza 2001, tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buongiorno, è mezzogiorno su Radio Number One, ci sono le news.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno

0: Controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Weekend number one.

Chiama Ricordi, la collaborazione quella tra Blanco e Lisa ad aprire questa terza ora insieme, mezzogiorno e 5 minuti, sabato 23 di maggio. Ciao di nuovo a tutti quanti, buon sabato, buon pranzo. Abbiamo aperto ufficialmente il momento del cosa bolle in pentola. In realtà ormai io non devo dire più nulla, lo sapete ormai che questo è un rituale sacro, in particolare la domenica ma anche il sabato, e quindi sono già arrivate le

subito posso dire, stavo cercando delle cose carine, no? Dai, anche curiosità di un certo tipo, e ormai Instagram è veramente pieno. Per esempio, questo post racconta che in un solo minuto, quindi 60 secondi, nel mondo succedono più cose di quante riusciamo davvero a immaginare. Quindi ho detto, ah, per bacco, che cosa succederà mai? Per esempio, in un minuto vengono mangiati circa 12 milioni di chilogrammi di cibo. Quindi chi pranza, chi cena, chi fa colazione, insomma, in un secondo questo è il cibo che effettivamente nel mondo viene mangiato. Oppure un'altra un pochino più spicy: circa 84.000 persone in un minuto nel mondo fanno l'amore. Ah!

0: di noi.
1: Che cosa sappiamo? Che colpa ne ho? Si chiama così, è la collaborazione tra Fra Quintale e Coez, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Sfinge, ci sei? Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
9: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Eccoci tornati con la

0: riprenderanno più tardi. Buon viaggio.
1: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

fantastica. Si può migliorare, però si può sicuramente migliorare. Poi ancora cadono 6.000 fulmini, ragazzi, in un minuto 6.000 fulmini, pazzesco. Oppure sbattiamo le palpebre 15-20 volte, sembra una cosa che in realtà non facciamo, però senza volerlo, sì. E poi vengono caricate 50.000 fotografie su Instagram, questo ogni minuto. Poi anche questa notizia, ragazzi, l'ho letta su Instagram, che poi è così, c'è chi lo usa, lo dice, poi c'è chi mente.

0: and Wait, Bob Sinclair, Radio Number One. Che cosa bolle in pentola? Come sempre le vostre ricette. Ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Oh, buongiorno Virginia. Oggi siamo a dieta di cosa?
0: Sì.
1: Anelli di zucchine in pastella e poi impanati. Sì. E lo stesso per le cipolle. Giusto perché siamo a dieta.
0: Ma alla faccia della dieta in questo caso. Però che invidia, ragazzi, con tanto di fotografia.

0: chiama All Time High. Nico Santos, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

La canzone quella di Benson Boone, riascoltata in diretta su Radio Number One. Chi dice prima pasta fredda dell'anno? Aia, anche questa, eh? Questa è difficile da battere, secondo me, oggi. C'è da lì, pa'.

0: could break my heart.
1: Si chiama Break My Heart, la voce quella di Dua Lipa ci porta anche alla fine di questa terza ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo per la quarta e ultima, state lì.
2: Weekend number one. Rimani su Radio Number One.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo! Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
14: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
15: Radio Number One.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
7: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
19: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
15: Weekend number one.

insomma, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare in base alla stagione. Perché dico questo? Perché magari ci sono degli alimenti che le persone preferiscono mangiare in base a se fa caldo, se fa freddo. Però, come raccontavamo anche il weekend scorso, non vale per tutti. Cioè, se fa caldo ma ho voglia di mangiare la polenta con i funghi,

0: insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante e poi ritorniamo subito. Voi mi raccomando, state lì.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove?

0: chiama Fever Dream, Alex Warren, ascoltata prima di fermarci per un istante, poi pronti per ritornare nell'anno 1979.
1: Weekend number one.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: chiama I Will Waiting, Lenny Kravitz, ci porta in chiusura anche di questa quarta e ultima ora insieme. Come Virginia, come sempre siamo arrivati dalla colazione fino al pranzo e anche al momento in cui ci dobbiamo salutare. Invece voi rimanete pronti tutto il pomeriggio per restare qua su Radio Number One in compagnia di Alvise e ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. Ciao ciao ciao, a domani.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: adesso.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Buon pranzo a tutti, quasi le 14 su Radio Number One.
12: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
14: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe in programma un grande attacco all'Iran per forzare un accordo di pace, strategia che avrebbe marginalizzato il premier israeliano Netanyahu nei negoziati. In vista delle comunali 2026 nel Lazio, Fratelli d'Italia schiera i suoi big nazionali per conquistare i comuni dei Castelli Romani, dove il centro-sinistra è ancora molto forte. Si voterà il 24 e 25 maggio in 37 comuni. L'ex pilota di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e ferito alla testa nella sua casa in Svizzera durante una rapina in pieno giorno. I ladri, minacciando anche suo figlio, hanno svuotato un'intera cassaforte. Emerge che l'Università di Genova non aveva autorizzato l'immersione alle Maldive, in cui sono morti 5 sub, tra cui la ricercatrice Monica Montefalcone. Il marito della vittima ha espresso rabbia per la cancellazione della pagina web dedicata alla moglie. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
15: Eccoci in cima. Me lo sono immaginato tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
16: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
17: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Weekend Number One.
11: Gentlemen, come ogni sabato e come ogni domenica, ben trovati da Alvise Salerno. Inizia il weekend number

in apertura del nostro weekend number one in salsa pomeridiana. 14:05, ben trovati da Alvise Salerno. Oggi è il 23 maggio e come ogni 23 maggio, lasciate stare il fatto e mettiamo da parte che io sia palermitano di nascita, sia siciliano nel cuore, nell'anima e in ogni fibra del mio corpo, però comunque il 23 maggio di ogni anno da 34 anni a questa parte è una data importante perché si commemora purtroppo la figura di Giovanni Falcone. Dico purtroppo perché in realtà questa data non sarebbe mai dovuta esistere 34 anni fa, non ci sarebbe mai dovuto essere questo attentato che è stato fatto nei confronti del giudice Giovanni Falcone. E comunque, al di là di tutto, questa scomparsa ha aiutato la società a migliorare, a capire tante cose, e mi faceva piacere iniziare questo nostro appuntamento del weekend number one ricordando questa enorme e immensa figura che fa parte delle nostre vite, nella nostra mente almeno, da 34 anni e anche di più. Quindi un ricordo molto molto accalorato nei confronti di Giovanni Falcone e gli uomini della scorta.

La prima, nata negli anni 90, quindi nel nostro decennio, lei un anno più piccola di me, tra l'altro, è stata la prima degli anni 90 a ricevere una stella nella Walk of Fame. Quindi auguri a Miley Cyrus per questo nuovo traguardo che ha raggiunto nella sua vita.

0: Sabrina Carpenter con Taste, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora partiamo dalla A27 Mestre Belluno, dove in questo momento ci sono delle code a causa di un veicolo in avaria tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Poi ci spostiamo sulla A14, dove c'è stato un incidente tra Pescara Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova Rosignano, code allo svincolo di Rapallo venendo da Genova. Quindi sulla A12 in questo momento la situazione non è proprio delle più rose, così come non si vive una bella situazione sulla A9, Lainate-Como-Chiasso, dove le code sono tra Como-Monti Olimpino e la barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate, e tra l'altro questo è un traffico molto molto congestionato in questa fase. Sulla A14 code tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, non soltanto perché sempre sulla A14 le code sono allo svincolo di Pesaro-Urbino. Andiamo avanti con la A22, dove il traffico è tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A52, la tangenziale Nord, dove le code sono allo svincolo della SS36 del Lago di Como, Lecco Monza, per andare verso la A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Pianoferro, Giorgia con Superstar su Radio Number One alle 14:29, sabato 23 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Dato che abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, io vi rendo edotti, perché magari non lo sapevate, non seguite giornalmente quelli che sono gli aggiornamenti dal mondo della musica. Ecco, Tiziano Ferro ha pubblicato la nuova versione del suo album che si chiama Sono un Grande, che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso e che si è fatto ascoltare nel corso di questi ultimi mesi. Sono arrivate queste nuove canzoni, tra cui anche questa con Giorgia. Ci sono delle collaborazioni con Dito nella Piaga, con Lazza, con Shiva, per insomma prendere anche un pubblico più giovane, e sono delle canzoni che completano perfettamente Sono un Grande, che per l'appunto abbiamo sentito già da qualche mese a questa parte. Quindi, se vi posso dare un consiglio, voi date un ascolto a questa nuova versione dell'album di Tiziano Ferro, perché non ve ne pentirete. Ci sono poi tra l'altro due canzoni storiche che vengono riprese, che sono Perdono e Perverso. Le due canzoni con la X, Perdono è stata fatta con Lazza, mentre invece Perverso con Dito nella Piaga, e soprattutto Perverso, il testo, un bijou, andate ad ascoltare. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

percorso, dato che oggi è sabato, ragazzi, capiterà spesso di parlare anche di nuove uscite discografiche, se ne abbiamo la possibilità. In questo caso sì, perché Olivia Rodrigo si sta avvicinando sempre di più alla pubblicazione del suo nuovo album, un grande talento di livello internazionale che tornerà in Italia anche nel 2027 con due concerti proprio qui nella zona milanese, e di conseguenza c'è tanta curiosità di sentire il suo nuovo album, questo suo album che non si sa ancora che tipo di sonorità possa prendere. Queste che avete sentito adesso sono delle sonorità un po' più pop rispetto a quelle a cui ci ha abituato con i primi due album, che erano più punk per certi versi. Quindi vediamo qual è la nuova direzione. A proposito di Olivia Rodrigo, ha pubblicato un nuovo brano proprio ieri, quindi andate ad ascoltare anche in questo caso. Adesso i Temper City, Self Aware.

0: 11:40 precise scattate proprio in questo istante anche i Temper CD con la loro Self Aware.
1: Weekend number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Su questa canzone se ne è detto e se ne è scritto in tutte le salse negli ultimi 30 anni, giustamente direi anche. Il successo di Take That è stato veramente inconcepibile per certi versi, ma ovviamente quando dico inconcepibile lo dico in senso positivo. La cosa che si riscontra è che alla fine la storia si ripete nel mondo della musica, perché per esempio noi a quei tempi abbiamo avuto i Take That ancora prima, negli anni 60, giusto per fare un altro esempio storico, c'erano i Beatles e i Rolling Stones, e quindi le generazioni giovani amavano quei due gruppi. Oggi per esempio ci sono i BTS, qualche anno fa i One Direction, cioè ci sono sempre state quelle band che a rotazione sono sempre andate prima in classifica, e nel caso dei Take That con Back for Good hanno avuto questo successo in tutto il mondo, e di conseguenza sono riusciti anche ad arrivare al numero uno in America, negli Stati Uniti, proprio con questo singolo, e da lì è iniziata la loro epopea. Chi ha fatto vedere tutto il proprio talento invece in Italia proprio qualche ora fa, ieri sera, è stata Olivia Dean, che si è esibita anche con questa canzone, So Easy to Fall in Love.

questo è un singolo tanto tanto bello che è stato estratto da Confessions on a Dance Floor, primo capitolo. Ai tempi non si sapeva fosse semplicemente un primo capitolo, arriverà proprio tra qualche mese il secondo capitolo e quindi Madonna ci farà sentire di nuovo questo tipo di ritmo, questo tipo di energia con delle nuove canzoni e vedremo di che canzoni si parlerà. Oggi è sabato e oggi è una giornata caldissima. Nel corso della settimana, se avete ascoltato la radio, sapete che sono stato all'interno del programma delle donne al volante con la nostra Agnese e guardando il clima con i nostri amici di Trebimeteo ci hanno detto che sarebbe arrivata proprio in questo weekend l'estate, o perlomeno i primi scorci d'estate. Chiamali primi scorci, in questo momento le temperature sono ovunque sopra i 30 gradi. Siete felici? Che bello, che bello. Allora sappiate che le temperature sono sopra i 30 gradi, caldo come a fine luglio, ci dicono i nostri amici di Trebimeteo, e ci saranno dei picchi di temperatura fino ai 36 gradi. Che belle notizie, ragazzi, che bello. Siamo solo a maggio e già siamo a 36 gradi. Non oso pensare luglio e agosto che cosa succederà. Che bella l'estate, meravigliosa.

0: tua Shut Up and Dance, canzone di 2 anni fa che ancora oggi ascoltiamo con tanto tanto piacere, ci fa ballare, ci fa mettere energia addosso, soprattutto in una giornata del genere, una giornata molto molto calda, ci sta che noi abbiamo bisogno di energia. È arrivata una nota audio al 393 444 0444 a proposito di clima.
1: Salve, io sono già disperata.
0: No, ti prego,
1: non mi è mai piaciuto il caldo. Sono disperata, chissà luglio agosto, mi sento male. Ciao.
0: No, guarda, non sei la sola, non sei la sola, siamo tutti abbastanza disperati, o perlomeno tutti quanti noi che non siamo proprio degli amateur dell'estate, delle temperature calde. Ma a tal proposito, ragazzi, vogliamo fare questa roba così in apertura della nostra seconda ora, tra poco, tra qualche minuto dopo il notiziario. 393 444 0444, dai dai dai, facciamo questo dialogo tra di noi. Siete estivi o siete invernali? Dato che abbiamo aperto l'argomento e considerando le temperature, considerando che il caldo, a quanto sto leggendo, vi sta stressando alquanto, però ecco, è importante capire anche che tipo di stagionalità preferite, quindi siete persone estive o siete persone invernali? 393 444 0444.
2: Weekend number one, tutta la musica che cerchi, ecco.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Buon pomeriggio amici e amiche su Radio Number One, sono le 15.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati, ecco i titoli. Una donna è stata fermata dai carabinieri a Cupra Marittima nelle Marche dopo essere scappata da uno chalet senza pagare il conto. Lo chef del locale l'ha inseguita per strada riuscendo a fermarla prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Una rissa è scoppiata durante gara 3 dei play-out di basket serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia. Un giocatore ha colpito a terra un avversario innescando una bagarre generale. Il club pugliese si è dissociato dall'accaduto e ha presentato le scuse. Il New York Times riporta che l'amministrazione Trump starebbe pianificando un importante attacco all'Iran prima delle elezioni per forzare un accordo di pace. Secondo il quotidiano, Israele e il premier Netanyahu sarebbero stati marginalizzati in queste operazioni. Fratelli d'Italia schiera i suoi big nazionali per le prossime comunali del 2026 nei castelli romani, Lazio. L'obiettivo è conquistare comuni come Genzano e Albano, tradizionali roccaforti del centro-sinistra, in una regione dove il partito è già forte. L'ex premier Romano Prodi al Festival dell'Economia di Trento ha criticato l'attuale governo definendolo più debole e affermando che ci comportiamo come dei servi di Trump. Ha anche evitato di dare consigli diretti ai leader dell'opposizione Conte e Schlein. Emergono dettagli sulla tragica immersione alle Maldive in cui sono morti 3 subacquei italiani. Il professor Vanin, presente sul posto, ha dichiarato agli inquirenti che l'Università di Genova non aveva autorizzato la missione per la quale era stata fatta una specifica richiesta. Per il momento è tutto, buon proseguimento.

0: in apertura della nostra seconda ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, 15 e 6 minuti. La domanda è semplice che vi ho posto in chiusura della nostra prima ora. 393-444-0444, voi siete più estivi o siete più invernali? Sentiamo e leggiamo i vostri messaggi, vai!
1: Ciao ragazzi, ciao. Io sono sicuramente invernale, perché se fai freddo, se fa freddo, qualcosa ti puoi mettere, ma se fa caldo ti togli una maglietta, ti togli una canottiera e poi che caspita ti togli la pelle. Ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
0: Ciao Daniele, grazie a te di cuore. Beh, effettivamente si potrebbe fare, non so se ve lo ricordate, come nel video di Robbie Williams di Rock DJ, che lui arrivato a un certo punto diventava solo ed esclusivamente uno scheletro. Si potrebbe andare in quella direzione. E poi ancora un messaggio che arriva da Ed che dice forever estiva. E beh, ci sta. E Kevin ancora da Mantova, io adoro il fresco periodo tra marzo e maggio e da fine settembre a novembre. Ti dico, quello secondo me è il periodo migliore in assoluto. Continua

0: Capodanno siete più estivi o più invernali? 393 444 0444.
1: Caro Alvise, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: No, neve forever. Ma non penso proprio. Si sta bene solo in casa. Aria condizionata, come metti fuori il naso d'estate, è come un ghiacciolo al sole.
0: È vero, e poi soprattutto se già a maggio abbiamo delle temperature di 36 gradi, ragazzi, sarà veramente un'estate complicata, quindi incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ma

0: Questa sarà una delle canzoni che, se vorrete, potrete ascoltare il 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo, perché Conan Gray sarà in concerto proprio quel giorno lì. Quindi, se volete, andate a vedere i biglietti e tutte le informazioni su vivoconcerti.it.
1: Weekend number one.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, no? E siamo quindi un'ora indietro, quindi sono tutto il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: io si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
12: Sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
16: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
17: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
18: Porte aperte sabato e domenica.
19: Radio Number One. Viabilità.
20: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A22 Brennero-Modena, dove il traffico è tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena. Quindi un traffico che continua, così come continua anche il traffico sulla A52, quindi la tangenziale nord, dove le code sono tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro per andare verso la tangenziale est, e di conseguenza anche lì purtroppo la situazione non è migliorata rispetto a un'ora fa. Andiamo ancora avanti su un altro tratto, quello della A12 Genova Rosignano, dove a causa di materiali dispersi ci sono delle code in questo momento allo svincolo di Carrara per andare verso Rosignano. Sulla A51 invece tangenziale est, veicolo in panne, veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra la SP113 Cernusco sul Naviglio e la SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco. Sulla A7 Milano Genova, code tra la A21 Torino Brescia e Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano, e poi ancora sulla A4 veicoli scortati a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Viale Monteceneri incrocio Viale Certosa e stesso San Giovanni Viale Zara in direzione Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: J con la sua ossessione. Ragazzi, questa è una canzone coinvolgente. Abbiamo iniziato ad ascoltarla a Sanremo, ancora non abbiamo finito e mi sa che non finiremo per tutta l'estate. Vabbè, Samurai J tra l'altro ha pubblicato il suo nuovo album, si chiama Amatore, che tra l'altro è anche il suo cognome, perché il vero nome di Samurai J è Gennaro Amatore, quindi tutto quanto in tema, ed è un album praticamente come Ossessione. Quindi se volete passare una mezz'oretta, perché dura una mezz'oretta poi in fondo, del vostro tempo in allegria, sappiate che questo album di Samurai J potrebbe potenzialmente fare al caso vostro. Bentornati su Radio Number One, stiamo parlando, almeno in questa prima fase della nostra seconda ora, di differenze tra l'estate e l'inverno, quindi se siete estivi oppure siete invernali. Vi ho chiesto che tipo di stagione preferite. Sentiamo per chiudere l'argomento un altro messaggio, vai!
1: Ciao Alvise, sono Pitto. Io devo dire che estivo tutta la vita.
0: Vabbè, ti piace l'estate, questo l'abbiamo capito. E beh ragazzi, c'è chi ama l'inverno, c'è chi ama l'estate, l'importante è stare bene in qualsiasi stagione e cercare di trovare i mezzi per poter stare bene.

Vogue, no scusate, quella è un'altra. Beh, viene in mente perché tra l'altro questa è la canzone del Diavolo Veste Prada 2 e quella è l'ambientazione. Comunque andiamo avanti adesso con Bruno Mars.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Time 2004, canzone di più di 20 anni fa che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One alle 15:45 in questo sabato 23 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno in questo pomeriggio molto molto soleggiato. Di questo abbiamo parlato nel corso della nostra seconda ora. Adesso andiamo avanti perché c'è anche lo sport da tenere in considerazione. Oggi si chiuderà, tra oggi insomma e domani, si chiuderà anche questo campionato di Serie A con la Fiorentina e l'Atalanta, che in realtà hanno già chiuso 1-1 il risultato finale e quindi con loro ci si rivedrà il prossimo anno. Chiuderanno oggi Bologna e Inter alle ore 18, Lazio Pisa alle ore 20:45 e poi domani via via tutte le altre partite: Parma Sassuolo, Napoli Udinese, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, quindi si chiuderà con il derby della Mole, e poi Verona Roma alle 20:45, quasi tutte le partite alle 20:45. Quindi anche questa sarà una grande giornata di sport. Anche il tennis, tra l'altro, sta per cominciare Roland Garros a partire da lunedì, quindi vediamo che succederà. Che bel weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon con Peaches su Radio Number One, quasi in chiusura della nostra seconda ora. Io vi ricordo che oggi tornerà anche la nostra rubrica di Music Searcher alle 17, poi tante altre notizie che approfondiremo nel corso dei prossimi minuti, perché adesso noi stiamo per chiudere la seconda ora, ma nella terza ora parleremo di rapporti familiari, quindi preparatevi perché i vostri racconti diventeranno fondamentali. Vi dico semplicemente un nome, è che non voglio spoilerarvi nulla, lo faccio per voi, per tenere la suspense. Vi dico solo che in questi rapporti familiari parleremo anche di Stephen Hawking. Vabbè, non è un nome proprio a caso. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra musica. Ultimo brano per l'appunto di questa nostra seconda ora è quello di Ed Sheeran, si chiama Sapphire.

0: L'energia, la solarità di Ed Sheeran a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One con la sua Sapphire.
1: Weekend Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
14: Buon pomeriggio, pochi secondi alle 16, questa è Radio Number One.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le salme dei due subacquei italiani morti alle Maldive sono arrivate all'aeroporto di Malpensa. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e le autopsie sui corpi sono state disposte per lunedì a Gallarate. Intanto il professor Stefano Vanin, presente alla missione, ha dichiarato che l'Università di Genova non aveva autorizzato le immersioni, fornendo la sua versione agli inquirenti. A Cupra Marittima nelle Marche una donna ha consumato un pasto a base di pesce e champagne in uno chalet sul lungomare ed è fuggita senza pagare. È stata fermata dai carabinieri poco dopo grazie all'intervento dello chef del locale che l'ha inseguita. Uno studio lancia l'allarme sulle creme solari. Alcuni filtri chimici come l'oxibenzone e l'octinoxate possono penetrare nel sangue con l'uso quotidiano. La comunità scientifica sta valutando i potenziali rischi e studiando delle possibili alternative. Durante gara 3 dei play-out di basket Serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia si è verificata una rissa in campo. Un giocatore ha dato un pugno a un avversario a terra, scatenando l'intervento dei compagni di squadra. Il club pugliese si è dissociato dall'accaduto e ha presentato delle scuse. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Weekend number one.

nello stomaco in apertura della nostra terza ora insieme, ben trovati da Alvise Salerno in questo 23 maggio 2026, in cui adesso parliamo di situazioni familiari abbastanza particolari. Vi coinvolgerò direttamente qualora lo vogliate, perché sta per essere pubblicata una biografia che racconterà l'adolescenza di Stephen Hawking, e all'interno di questa biografia c'è anche una dichiarazione del padre, viene riportata questa dichiarazione, in cui dice che quando lui andava al liceo non studiava abbastanza, dice che camminava per casa come un fannullone. È chiaro che poi Stephen Hawking si è preso una bella rivincita, direi, anche nei confronti del padre, ed è proprio questo l'incipit che mi permette di chiedervi al 393-444-0444: è mai capitato nella vostra vita di esservi presi una bella rivincita nei confronti dei vostri genitori, che sia il papà che sia la mamma, ma qualcosa su cui magari i vostri genitori non credevano che voi ce l'avreste fatta, e invece voi non avete tirato i remi in barca e ce l'avete fatta? Ditemelo, aspetto i vostri messaggi. Adesso Dua Lipa.

su Radio Number One alle 16:12. Stiamo parlando di rapporti particolari con i genitori. In che senso? Nel senso che magari nella vita di ognuno di noi è successo quel qualcosa che magari, non dico che abbia fatto indispettire i nostri genitori, ma che li abbia portati a pensare che quella determinata cosa noi non saremmo riusciti a farla, non saremmo riusciti a portarla a termine, che è un po' quello che è stato scritto all'interno della biografia di Stephen Hawking, con il padre che diceva: ma lui era un fannullone quando andava al liceo, per quanto mi riguarda non era in grado di fare assolutamente niente. E poi alla fine Stephen Hawking invece ce l'ha fatta a fare qualcosa, direi molto più di qualcosa nella sua vita. Quindi vi ho chiesto a tal proposito se a voi è capitato nella vostra vita di aver fatto qualcosa che ha stupito i vostri genitori. Una rivincita, dice Federico, me la sono presa in ambito lavorativo. Il mio primo datore di lavoro diceva che non ero portato per fare il geometra, che è il mio titolo di studio. Ah, pensa te. E poi ancora, io non mi sono dato per vinto e 2 anni più tardi ho superato gli esami di Stato. Poi la vita mi ha portato a fare altro, ma è stata una grande soddisfazione. È questo il senso, riuscire a superare tutte quelle che sono le avversità che le singole giornate e soprattutto le persone ci pongono e ci mettono davanti agli occhi. Continuate a scrivere i vostri messaggi, le vostre rivincite nella vita nei confronti dei vostri genitori o, come in questo caso Federico ha detto, anche con un'altra persona, il suo datore di lavoro. 393 444 0444. Adesso Madame Marrakesh.

0: Su Radio Number One alle 16:19 anche la dolcezza per certi versi di Billie Eilish, che nel 2024 ha pubblicato Hit Me Hard and Soft, questo suo album, da cui è stata estratta questa che è diventata una grande hit planetaria. Si chiama Birds of a Feather. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
3: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
12: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 Brescia-Padova, dove le code sono tra Montebello e Montecchio in direzione di Venezia, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena continua il traffico tra Trento Nord e Affi Lago di Garda Sud in direzione della stessa Modena. Sulla A7 invece Milano-Genova, code tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Milano, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano code lunghe 4 chilometri a causa di un veicolo in fiamme tra Brugnato, Borghetto Vara e Sarzana in direzione della stessa Rosignano. Sulla A4 dobbiamo segnalare un incendio allo svincolo di Chivasso Ovest in direzione Torino, quindi se passate da quel tratto fate molta e massima attenzione. Sulla A5 Torino Aosta Montebianco, incidente allo svincolo di San Giorgio Canavese in direzione di Courmayeur, mentre invece su un altro tratto, quello della A10 Genova Ventimiglia, il traffico è allo svincolo della stessa Ventimiglia. Ritorniamo per un attimo anche sulla A50, la tangenziale ovest, dove il traffico è tra la A4 Torino Trieste Viale Certosa e Baggio Cusago via Zurigo zona industriale per andare verso la A1. E proprio sulla A1 chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti, dove le code sono a causa di animali che sono entrati sul tratto stradale tra Reggio Emilia e la A22 Modena Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
2: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Puglisi con Al mio paese su Radio Number One. Vedremo se questa sarà una delle canzoni dell'estate oppure no, considerando che Serena Brancale adesso ha pubblicato una nuova canzone insieme a Samurai J, Delia ha pubblicato la sua personalissima canzone estiva insieme ad un altro artista che si chiama Fiat 131 e non stiamo facendo pubblicità, è il suo nome d'arte, quindi vedremo che succederà. Questa comunque come canzone estiva secondo me non sarebbe stata male, ma io non ho potere di scelta, quindi va benissimo così. Questa è Radio Number One, io sono Alvise Salerno, sono le 16:29. Voglio leggervi questo messaggio in merito all'argomento che abbiamo trattato in questa nostra prima fase della terza ora, che arriva direttamente da Claudio. Dice: devo ammettere che forse quella non avere fiducia in me ero proprio io, forse condizionato dai miei genitori. A 20 anni sono entrato come operaio in una multinazionale grazie ai miei superiori. Da semplice magazziniere sono arrivato a gestire il magazzino con 60 persone e dopo 35 anni devo ammettere di essere fiero di me e soprattutto di chi ha avuto fiducia delle mie capacità, pur avendo solo una licenza media. Claudio, è una bellissima storia la tua e spero possa servire ed essere da ispirazione anche a tante altre persone che stanno ascoltando.

0: Nuova canzone di Sienna Spiro, si chiama Material Lover. Anche questa è estratta dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ha prodotto una bella colonna sonora, devo dire, come film e tra l'altro anche cinematograficamente parlando. Sta ottenendo un successo e un riscontro clamorosis, mi viene da dire. 393-444-0444, le vostre personalissime rivincite. Siamo partiti dai genitori, le rivincite che avete preso nei confronti dei genitori che magari non credevano in voi per qualcosa, e il discorso adesso si è un pochettino anche allargato. Però sentiamo una nota audio. Vi chiedo scusa per la qualità, purtroppo ho fatto il possibile, ma questa è. Sentiamo.
1: Ciao amico.
0: Ciao.
1: Sono Virgilio. Ascoltami, io invece nel 92 ho partecipato al campionato mondiale della pista a Castelcaro Terme e sono arrivato primo. I miei genitori non volevano che io ci andassi da solo e non volevano fatto che partecipare.
0: Quindi, se non avete sentito, ve lo riassumo. Virgilio ha partecipato ad un campionato mondiale a Castelcaro Terme ed è arrivato al primo posto. I genitori non volevano che lui addirittura partecipasse e invece la sua rivincita è stata arrivare al primo posto. Ecco, queste sono le belle storie, le belle rivincite delle nostre personalissime vite.

0: Ad animare questo pomeriggio su Radio Number One anche Selena Gomez con la sua In the Dark.
1: Weekend Number One.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

I Simply Red su Radio Number One, una grande canzone, un grande successo. Molti non sanno che questa non è una canzone originale dei Simply Red. Molti pensano che sì, sia così, ma non è così. In realtà loro hanno semplicemente riregistrato una canzone che era stata pubblicata da Barry White 10 anni prima, quindi nel 1978, che si chiamava in parte lo stesso modo, quindi It's Only Love, ma il titolo completo era It's Only Love Doing Its Thing. E poi 10 anni dopo i Simply Red decidono di fare questa cover, di realizzare questa cover e di portarla ai vertici delle classifiche anche grazie all'album che la conteneva, che era A New Flame. Bell'album quello veramente dei Simply Red, se non lo conoscete andate ad ascoltarlo. Ha raggiunto anche i vertici delle classifiche qui in Italia, diventando uno dei brani più famosi dei Simply Red in assoluto. E tra l'altro, grazie anche al successo di questa canzone, la raccolta che è stata fatta dei grandi successi del 2000 si è chiamata per l'appunto It's Only Love, perché c'era bisogno anche di dare un punto di riferimento per capire che si stesse parlando di enormi successi. E poi tra l'altro questo brano appare nella sua versione originale anche all'interno di un videogioco famosissimo, vale a dire GTA 4. Noi ancora siamo in attesa di GTA 6. Vabbè, in ogni caso adesso continuiamo con la musica, passiamo al presente con Harry Styles, American Girls. Right.

Zombie So Shy, I'm Annie su Radio Number One, dove adesso per chiudere anche questa nostra nuova ora insieme arrivano anche Post Malone e Jelly Roll. Qui su Radio Number One ascoltiamo insieme Losers.

0: Brothers. Tra poco ascoltiamo il notiziario e poi torna anche la nostra rubrica dedicata agli artisti emergenti, Music Searcher. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Bentrovati su Radio Number One, sono le 17, arriva il notiziario.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Francia ha vietato l'ingresso al ministro israeliano Ben Gvir oggi, definendo inqualificabile il suo comportamento verso gli attivisti della flottiglia. Paesi Bassi e Irlanda hanno chiesto all'Unione Europea un embargo sui prodotti degli insediamenti illegali in Cisgiordania. Le salme dei sub italiani morti alle Maldive sono arrivate all'aeroporto di Malpensa oggi. L'autopsia sarà effettuata lunedì a Gallarate dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Una donna ha ordinato pesce e champagne in uno chalet di Cupra Marittima oggi per poi fuggire senza pagare. Lo chef l'ha rincorsa e i carabinieri l'hanno fermata poco dopo. Uno studio scientifico ha rivelato che i filtri chimici delle creme solari penetrano nel sangue con l'uso quotidiano. Gli ingredienti come ossibenzone e octinoxate sono sotto esame, mentre si studiano delle alternative. Durante la gara 3 dei play-out di basket di Serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia, ieri un giocatore ha dato un pugno all'avversario che era a terra. Il club pugliese si è scusato prendendo le distanze dall'accaduto. Secondo il New York Times, Donald Trump starebbe pianificando un attacco all'Iran prima delle elezioni per garantirsi la vittoria. Israele non sarebbe coinvolto nelle operazioni, con Netanyahu che è stato messo da parte. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it.

0: insomma, non è una gara all'ultimo sangue, ci mancherebbe altro, però comunque si sfidano e fanno ascoltare i loro brani, i loro inediti all'interno di una diretta che si fa sulla piattaforma Twitch. E poi la chat, quindi le persone che sono presenti in chat, decidono qual è il brano migliore di serata. Brano migliore che vi facciamo ascoltare il sabato successivo, quindi per l'appunto oggi, qui su Radio Number One. E questa settimana a portare a casa i favori del pubblico è stato un ragazzo che arriva dal sud, dal meridione, da Reggio Calabria. Si chiama Simo, nome d'arte però S puntato, I puntato, M puntata e O puntata, con la sua canzone che si chiama Vita. Ascoltiamola insieme.
1: No, aspetta.

0: Vita, la canzone che abbiamo ascoltato questa settimana all'interno della nostra rubrica, all'interno del nostro Music Searcher a caccia del talento. Simo in realtà si chiama Simone Quartuccio, questo è semplicemente il suo nome d'arte, per l'appunto Simo, ha 23 anni e come vi dicevo anche prima arriva da Reggio Calabria e si respira tantissimo l'aria di mare all'interno di questa canzone. Ha preso un po' di spunto, ecco, da quelli che sono i cantautori che attualmente stiamo ascoltando in questi anni, che arrivano per esempio da una località come Genova, c'è un po' quella scuola Alfa, Olli, e lui ha preso anche queste influenze e le ha portate al Sud Italia, cercando di raccontare quella che invece è la sua di realtà, la sua di allegria e il suo modo di vivere in musica, che vuole semplicemente far stare bene. Questo è l'obiettivo di Simo con la sua musica, l'abbiamo sentito, e speriamo, gli auguriamo tanta tanta fortuna per il futuro. Su Radio Number One abbiamo appena sentito un nuovo talento e chissà quale sarà il prossimo che ascolteremo di talento. Lo scopriremo sabato prossimo, sempre alle 17 e sempre su Radio Number One.
1: Music Searcher. Music Searcher.

0: Teddy Swims con Lose Control su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: di tutto. Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One.
12: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A22 Brennero-Modena, dove il traffico è tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi. Lago di Garda Sud in direzione Modena, quindi la situazione non è cambiata rispetto a quando abbiamo iniziato ormai 3 ore fa. C'è ancora questo traffico su quel tratto lì. Sulla A52 continua anche in questo caso il traffico tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Andiamo su un altro tratto che è quello della A12, dove il traffico, le code sono tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla A14 nel ramo Casalecchio le code sono allo svincolo di Bologna Casalecchio per l'appunto, mentre invece sulla A9 la Enate Como Chiasso il traffico è tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla A7 Milano Genova code tra la diramazione Predosa Bettole e Tortona in direzione di Milano, mentre invece sulla A27 traffico tra la barriera di Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A8 Milano Varese, dove dobbiamo segnalare un incidente tra la A60 Gazzada Lago di Varese e Castronno in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Falfa, che ha realizzato il suo sogno di poter collaborare con il suo più grande mito musicale, vale a dire per l'appunto il Giova, Lorenzo Giovanotti Cherubini. E quest'estate, ragazzi, questa canzone la sentiremo tanto, ma proprio tanto tanto tanto. Non so, e nessuno di noi può saperlo, se effettivamente Alfa confermerà quanto di buono fatto l'anno scorso con Manu Chao, però sicuramente la scelta è una scelta forte, e visto anche il risultato della canzone finale è una scelta giusta, una canzone dove semplicemente sia Giovanotti che Alfa ci stanno dicendo: ragazzi, ascoltate musica divertente, musica rilassante, ma soprattutto buon vento a tutti, buona estate a tutti. E quindi questo è anche l'augurio che possiamo fare a tutti quanti voi: buona estate. I used to.

Buon vento e buona estate a tutti. A questo punto continuiamo ad ascoltare canzoni che animano questo nostro pomeriggio insieme, come questa che abbiamo ascoltato di Annalisa, canzone estiva. Ma adesso ci spostiamo fuori dall'Italia e ascoltiamo Hit, la canzone di Rita Ora.

0: su Radio Number One anche Rita Ora con Hit.
1: Weekend Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Dreams su Radio Number One, una delle nostre grandi emozioni, la voce inconfondibile, direi, di Stevie Nicks, che anima questo brano, brano che ha scritto ai tempi in cui c'era Maretta, direi, anzi, chiamarla Maretta forse è riduttivo, con Lindsey Buckingham, che faceva parte, tra l'altro, anche lui dei Fleetwood Mac, una canzone d'amore, anzi della fine di un amore, che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One, dove adesso ritorniamo invece a ballare, lo facciamo con Bob Sinclair e Kaisa. Arriva qui nel Weekend Number One, I Can Wait.

0: Appuntamento del weekend number one in salsa pomeridiana. Grazie a tutti, grazie davvero a tutti da parte di Alvise Salerno. È stato un piacere tenervi compagnia nel corso di queste ultime quattro ore. Adesso però è arrivato il momento di lasciare il timone di comando a Stefano Federici con la sua Play One. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Radio number one, ve lo ricordo sempre, dalle 14 alle 18. Ragazzi, un buon sabato sera. A domani, ciao ciao!
1: Rimani su Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
14: Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, benvenuti su Radio Number One, bentornati e bentornate nella Play One, sabato 23 maggio 2026, tre ore ricche di musica con le 40 più trasmesse della settimana, con una nuova numero uno, signori. Attenzione, qualcosa è cambiato in quota, ma anche sotto è cambiato qualcosa, perché avremo 6 uscite che lasceranno il posto matematicamente a 6 nuove entrate che scopriremo tra pochissimo qui su Radio Number One. Sono Stefano sono Federici, pronto ad accompagnarvi in questo nuovo appuntamento Play One, anche con le canzoni che puntano ad entrare magari la settimana prossima a farne parte. Tra quelle consigliate oggi dai nostri programmatori, Getaway di Kungs.

Getaway è il titolo della nuova della DJ francese Valentine Brunel da Tolone, classe 96, conosciuto con il suo nome d'arte Kungs, che in questo progetto non è solo perché è con Boys Noise, pseudonimo di Alexander Rida da Hamburgo, altro DJ producer ma più grande di Kungs, classe 1982. Canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. Era Getaway. Ce n'è un'altra da ascoltare, è Pieces, la nuova di The Kid Laroi.

ecco. The Kid Laroi ci ha cantato questa canzone intitolata Pieces. Lui è Shorton Kenneth Jeffrey Howard, nato a Sydney nell'agosto 2003, un cantautore, rapper e produttore discografico australiano, e questa che abbiamo appena ascoltato è la sua canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One, come questa.

Canzone che i nostri programmatori hanno ascoltato più volte e alle loro orecchie di certo non è passata inosservata, tant'è che è lì lì per entrare a far parte della nostra classifica ufficiale. Pronta con la numero 40, in discesa dalla 36, Where is my husband? Ray.

Lo sto cercando da mesi e mesi, non l'ho ancora trovato marito. Ray, numero 40, meno 4 rispetto alla settimana scorsa. Where is my husband? Ad aprire la Play One di sabato 23 maggio 2026 qui su Radio Number One. Alla 39, un altro pezzo che perde 4 posti come Ray, anche Soleroy, giovanissimo artista svizzero. Il remix è di Rivaz, la sua canzone Call It.

0: Resiste al numero 39 la canzone del giovanissimo Sole Roy, che narra di una storia d'amore giovanile finita troppo presto. Il remix è quello di Rivaz, il pezzo è Call It, è la numero 39 della Play One, canzone che perde 4 posti rispetto a sabato scorso. Piccolo break, tra pochissimo alla 38 la prima nuova entrata.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
13: Su Radio Number One, come ogni sabato sera, ci sono le 40 più trasmesse della settimana. Tempo di suonarvi la prima delle 6 nuove entrate alla 38, Elisa con Amore.

È tornata Elisa, questo è il suo nuovo progetto intitolato Amore Ella, numero 38, la prima delle 6 nuove entrate. E alla 37 in discesa con Man in Me, c'è Benson Boone.

Man in Me, il titolo della nuova di Benson Boone, canzone che perde due posti, scivola alla numero 37 nella classifica di Radio Number One. Benvenuti in questo nuovo appuntamento Play One, è arrivato il momento di scoprire quale artista si piazza alla numero 36 delle 40 più trasmesse della settimana. Con The Best c'è Conan Gray.

In discesa alla 36 la canzone del cantante ed ex youtuber statunitense Conan Gray, appena sentita qui su Radio Number One, era The Best. La Play One continua e alla 35 risalgono Gordo e Reinier Zonnevold con una delle canzoni più cantate nei club, soprattutto dai giovani, Loco Loco.

Loco Loco, un pochito di musica latina all'interno della nostra classifica ufficiale con Gordo e Rainier Zonnewald. Ce la siamo cantata tutta dall'inizio alla fine, pezzo che risale, guadagna 5 posti alla numero 35 della Play One. Alla 34, Hunter X, Golden.

0: Si chiama Golden ed è la canzone di Hunter X, la numero 34 in salita dalla 37, guadagna 3 posti, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo alla 33 della Play One sentiremo insieme a voi la seconda nuova entrata.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, la Play One, la nostra classifica con i 40 pezzi più trasmessi dalla vostra radio preferita durante la settimana ed è tempo di ascoltare insieme a voi la seconda nuova entrata direttamente alla 33 della nostra classifica. C'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

6 nuove entrate, questa è la seconda, direttamente alla 33 della Play One, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Alla 33 c'era la settimana scorsa, guadagno un posto, e adesso alla 32 Mick con Fabulous.

0: I'm so fucking fabulous.
1: Una delle tante canzoni che sicuramente ci accompagnerà fino all'inizio dell'estate 2026 è questa di Mick, che risale alla 32 della Play One, era Fabulous. E alla 31 la terza nuova entrata con il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova canzone Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa lo sento, è il titolo della nuova dei Pinguini Tattici Nucleari direttamente alla 31 della Play One, era la terza nuova entrata. E adesso c'è subito la quarta, il ritorno di Gaia con Bossa Nostra.

È tornata Gaia e lo ha fatto con questa canzone intitolata Bossa Nostra che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Era la quarta nuova entrata della Play One.

0: E questa è un'altra canzone candidata ad entrare a far parte della Play One. Magari succederà la settimana prossima, magari fra due settimane. Lo saprete solo ascoltando la prossima classifica. Piccolo break, tra pochissimo la seconda ora con le 40 più trasmesse della settimana. Ripartiremo dalla numero 29 con The Bausa e Magnetic.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-30-18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

altro pezzo ballatissimo in discoteca, I Talk to You. Loro vengono dall'Olanda, recentemente sono stati anche in Italia, in Lombardia, l'hanno suonata dal vivo, sono gli Another e questa è la numero 28, sesta nuova entrata della Play One. Alla 27 torna la musica italiana, quella firmata Saif, in discesa c'è Tu mi piaci tanto.

Mi piaci tanto, perde un posto rispetto alla settimana scorsa, Saif, che scivola alla 27 della nostra classifica. E alla 26 dall'America, Somber con Homebreaker.

Un giovane artista americano che sta scalando le classifiche in tutto il mondo, quasi. Lui è Somber con Homewrecker, la numero 26 della Play One. E alla 25 i Rolling Stones, In the Stars.

0: La nuova dei Rolling Stones, appena sentita qui su Radio Number One, intitolata In the Stars, la numero 25 della Play One, che torna tra pochissimo con Bruno Mars e I Just Might.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà una giornata estiva al nostro territorio e dunque al centro-nord il contesto si manterrà stabile per una giornata che vedrà sole assoluto protagonista con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà anche possibile qualche lieve velatura di passaggio, specialmente sulle zone montuose. Temperature massime diurne ben oltre la media stagionale con un caldo anomalo, valori in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Trasmessi della settimana.
5: Bentornati e bentornate nella nostra classifica ufficiale. Come ogni sabato sera su Radio Number One trovate le 40 più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 24 in classifica da un paio di mesi, I Just Might di Bruno Mars.

In discesa rispetto allo scorso weekend, Bruno Mars perde 4 posti con questa canzone intitolata I Just Might, oggi alla 24 della Play One. Ne perde 21 la canzone dei Temper City, Self Aware, 23.

Self-Aware, questa è la nuova dei Temper City, band alternative rock nata a Los Angeles, band che ha raggiunto rapidamente la fama globale in questi giorni, in questi mesi, con questa canzone che la settimana scorsa aveva sfiorato, pensate, la prima posizione, era la numero 2 e oggi in discesa alla numero 23. Canzone che perde 21 posti, erano i Temper City nella Play 1. Alla 22 sale invece Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, il titolo della nuova di Saif, appena sentito qui su Radio Number One, pezzo in salita, oggi alla numero 22. Lentamente sta scalando posizione dopo posizione la nostra classifica ufficiale. Era buona domenica, oggi alla 22, Saif. Su Radio Number One continua la Play One e torna dall'America Somber con un'altra canzone. Oggi alla 21, Potential.

È uno degli artisti più giovani ad avere non una ma due canzoni all'interno delle 40 più trasmesse dalla settimana dalla vostra radio preferita Number One, che ogni sabato tra le 18 e le 21 vi aspetta con la Play One. Era Somber con Potential, tra l'altro in salita oggi alla numero 21. Alla 20 invece scendono i Colors con Rolling Stones.

0: Rolling Stones, tra i pezzi più forti della primavera 2026, anche quello dei The Colors, oggi in discesa, meno 8 per questo gruppo amatissimo soprattutto dai giovani. Piccolo break e state con noi perché tra pochissimo torneranno nella Play One Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana
0: su Radio Number One, alla Play One. Come ogni sabato sera a quest'ora vi suoniamo le 40 più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 19 della nostra classifica, posizione in cui troviamo Drive Safe, la nuova di Miles Smith.

14 posti persi per Guida Sicuro, la nuova canzone di Miles Smith, scivolata dalla 5 alla numero 19 della Play One. E alla 18 un'altra canzone in discesa è quella di Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: te.
1: Tra le canzoni più canticchiate, quelle che ti restano proprio impresse nella mente, c'è questa di Cioffi e Noemi, intitolata Farfalle nello stomaco, che precipita dalla 4 alla 18 in questo weekend su Radio Number One nella nostra classifica. E alla 17 in discesa anche Blanco ed Elisa con Ricordi.

I ricordi sono quelli di Blanco ed Elisa, canzone che precipita dalla 9 alla numero 17 nella nostra classifica. E alla 16 con Bring Your Love ci sono Sabrina Carpenter e Madonna. Sabrina.

0: Esperienza, bravura, eleganza, c'è tutto in questo progetto di Sabrina Carpenter e Madonna, appena sentito qui su Radio Number One all'interno della Play One, le 40 più trasmesse della settimana. Era Bring Your Love in discesa, perde un posto questa canzone oggi alla 16 della nostra classifica.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Per la tua pubblicità 800 239 182.
7: 800 239 182.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
11: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
14: Liberi di viaggiare!
15: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
15: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
16: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Volevo capire la nuova di Madame e Marrakesh apre il sipario alla nostra terza ora insieme. Ripartiamo dalla numero 15 delle 40 più trasmesse della settimana con Volevo capire, che rispetto a 7 giorni fa perde 12 posizioni. Sale alla numero 14 invece, ne guadagna 7 di posti, la canzone di Bob Sinclair e Kaizai, I Can Wait.

I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair, cantata dalla canadese Kaisa, è la numero 14 della nostra classifica ufficiale, pezzo che guadagna 7 posti rispetto alla scorsa Play One. E adesso la numero 13 della nostra classifica, una canzone in discesa, quella di Fulmin.

Maledetto me, la nuova di Fulminacci in discesa, la numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana dalla vostra radio preferita che ogni sabato a quest'ora ospita la Play One. Numero 12, canzone estiva, Annalisa.

è la canzone estiva e speriamo arrivi presto l'estate 2026. Questa è la nuova di Annalisa, la numero 12 della Play One. Alla 11 un pezzo che guadagna 6 posti rispetto a sabato scorso è quello di Olivia Dean, intitolato So Easy to Fall in Love.

0: So easy to fall in love, una voce sexy quella di Olivia Dean, più 6 rispetto a sabato scorso, era la numero 11 della Play One, piccolo break e tra pochissimo insieme a voi apriremo la top 10, ripartiremo da Taylor Swift alla 10.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana. Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
10: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
11: Radio Number One è dove vivi.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
14: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Come ogni sabato a quest'ora vi suoniamo le 40 più trasmesse della settimana. Apriamo la top 10 insieme a voi. Ripartiamo da Taylor Swift per l'ennesima volta in salita, la sua canzone intitolata Hoplite.

per due volte in periodi diversi sul gradino più alto del podio, poi in discesa, adesso in salita, riguadagna 14 posizioni Taylor Swift, dalla 24 passa alla numero 10 della Play One, pezzo che ha aperto la top 10 era Hope Light. Alla 9 un altro pezzo in salita, più 7 per Lady Gaga e Dutchy con Runaway.

Tacco 12 e in passerella con Lady Gaga e Daci, un grande successo che arriva direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, oggi alla numero 9 Runway. Alla 8 la ex numero 1 della settimana scorsa, Al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante.

Al mio paese è il titolo della nuova di Levante, Delia e Serena Brancale, ex numero 1 meno 7 in discesa, la numero 8 delle 40 più suonate da Radio Number One questa settimana. E adesso la 7 con un altro pezzo in salita, è quello di Olivia Rodrigo dalla 18, Drop Dead.

0: La meravigliosa Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone intitolata Drop Dead, appena sentita qui su Radio Number One, la numero 7 guadagna 11 posti Olivia Rodrigo con questa canzone. E alla 6 in salita Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Tutto ciò che infastidisce lei. Dito nella piaga con questa canzone intitolata Che fastidio, in salita alla numero 6 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo alla numero 5, un'altra ex numero 1 di qualche tempo fa. Samurai J con Ossessione.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati e bentornate nella Play One, la classifica di Radio Number One. Ci restano 5 canzoni da ascoltare. La top 5 si apre con una ex numero 1. 3 settimane fa era sul gradino più alto del podio questa canzone di Samurai J, Ossessione numero 5.

0: L'ossessione di Samurai J, qualche tempo fa sul gradino più alto del podio, poi scesa alla 8, oggi risalita alla numero 5 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 4 fa un salto in avanti pazzesco, Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco ti

15 posizioni guadagnate rispetto a sabato scorso per Superstar, la nuova di Tiziano Ferro e Giorgia, oggi alla 4 della Play One. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio con Paola Iezzi in salita alla 3, stessa direzione. Come sta?

Altra candidata ad essere forse la settimana prossima alla numero uno della Play One? Lo scopriremo solamente ascoltando. Il titolo e stessa direzione ce l'ha cantata Paola Iezzi, più tre rispetto a 7 giorni fa per questa canzone oggi, sul gradino più basso del podio. E adesso la 2, altro pezzo in salita, più 12 per Alex Warren, Fever Dream.

Fever Dream è il titolo della nuova canzone che ci ha cantato Alex Warren, più 12 rispetto alla settimana scorsa, era la numero 2 della nostra classifica. E alla 1 American Girls, Harry Styles.

0: Harry Styles ce l'ha fatta, finalmente è salito sul gradino più alto del podio con la sua nuova canzone intitolata American Girls, pezzo che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Play One, con le 40 più trasmesse della settimana. È tutto anche per questo sabato sera, vi auguro una buona domenica, la Play One tornerà sabato prossimo su Radio Number One a partire dalle ore 18. Da Stefano Federici un abbraccione, buona domenica!
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Radio Number One, 2 minuti alle 21.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One, un minuto alle 22.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ariecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
0: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.